0: Quanto le mettete queste uova?
1: Alfred, fai tu sulla corriera. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a Napoli.
2: Vous êtes sur Osons FM 99.7.